0: agbenya ganato agbenya lale didi nyaki solomo e petu ko kata medo agonami midoto todia todia age jigbori bobobo wonasia o venami jigbori bobobo cha ja ja weso
1: vivi mulo taria vivi ma mionto mia te vivi me taria vivi ma mionto mia te vivi mulo taria vivi ma mionto mia te vivi me taria vivi ma mionto mia te togo ma mionto mia te nogo ma mionto mia te vivi me taria vivi ma mionto mia te abao mionto mia te ganato mionto mia te Toria vivi ma mionto miate Abao miroto toria Angono miningono Anichie kore joweji Abao miroto toria Jigbodi bobobo Enye beni sintonchi Akpenami
2: Ogidi gobo Mepima pula joro Kaitoto denyanya Kaitoto denyanya Udongo manya shibu Ashibu ontola magbe Todi obu ontola magbe bona Todia Abala mi jo
3: o ali klimulo foi a